Eu caso lemo la che caso lemo na che la mia e ci sa che c'ha la mia che ho già di che ho la mia ho mio che zoom la mia e du mi du più Ce la lo yo sho la me we la ha ko yu ko so le mo la che ka so sha ma mi la lo la le bi le la e mi la shu ba ala le we ala shu ba